0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40. Escúchanos en tu computadora. Los 40.